doc ciò che ho osato lo e la mia del patro la corrompo nem voglio troppo lo voglio po e voglio ciò che ho